0: No.
1: Può l'onor immettervi uno stinco?
0: Non può.
2: Né un piede?
0: No.
2: Né un dito?
0: No.
2: Né un capello?
0: No.
1: L'onor non è chirurgo. Che dunque?
3: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo?

sbagliato. Verso lui per nulla io conto. Son di fuoco i miei sospiri, son di bronzo i suoi desiri. Se si parla, poi

0: presto col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

mille tre, fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesale, principesse, e donne, doni grandi.

la passion predominante e la gioia principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.